1045 Latino Hits, San Antonio's numero uno para hits. Let's keep this Tuesday rolling con Ozuna y Una Aventura.